0: È la follia che lentamente ti pervade.
1: Studio 3 Twins con
0: che progressione musicale ti porta via.